La
Ti prego, ti prego, ti prego, di tutto terra. Oh, la bo, di bo, di bo, di bo, di bo, di bo, di bo, di bo, No,